0: ragazzi, abbiamo una chiamata. Sentiamo chi è che scassa la minchia. Pronto, ciao, con chi parlo?
1: Ciao, sono Pino.
0: Ciao Pino, da dove ci chiami?
1: Dalla pizzeria.
0: Sei in onda, Pino, vuoi dirci qualcosa?
1: Sì, volevo dire una cosa. Che sì. Voi da radiografia siete bravi guaglioni. Però grazie. C'è sta cosa che non mi piace tanto. Che fate di Napoli così? Napoli è tanto bello. Ci stanno tanti problemi. Ma non è che sto tutto quanto così.
0: No, hai perfettamente
1: strano,
0: ragione.
1: Certo. Napoletano, insomma, noi siamo certo. Bravi guaglioni, non è che famo queste cose, certo, però.
0: E basta, ho
1: non
0: capito!
1: Mi fanno piacere, insomma,
0: ho capito,
1: ecco.
0: Mazza che palle.
1: Che costa Master of Pizza, ma non può fare la guarda da Stinano, ora non gli voglio sentire più. A boh.
2: Estades escoitando Radio Piratona, desta volta dende Algalab, 106.1 da FM.